tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba.

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

esilarante presidiava le strade, la domenica delle salme si portò via tutti i pensieri.

Plata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli e in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti.

addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.

Ben ritornati in studio, siamo qui ad Emigranti e stiamo facendo la nostra non-stop di canzoni italiane degli anni Ottanta. Abbiamo iniziato con la canzone Contessa del 1980, cantata dai Decibel, e siamo passati a Per Elisa, cantata da Alice del 1981, per poi terminare questa prima sezione con Un'estate al mare, cantata da Giuni Russo del 1982. Queste ultime due canzoni sono state ambedue scritte da Battiato, con cui proseguiamo la prossima sezione aggiungendoci altre due canzoni e risentirci subito dopo. Benvenuti sempre a The Emigranti, questa è la trasmissione di Dario Luisi su Radio Helsinki.

Rieccoci nuovamente in studio, siete collegati su Radio Helsinki, questa è la trasmissione Migranti, io sono Dario Luisi, abbiamo sentito appunto la canzone di Battiato, Centro di Gravità Permanente del 1982, per poi sentire C'è chi dice no del 1987 cantata da Vasco Rossi e abbiamo terminato questa seconda sezione con la canzone Ti sento di Mattia Bazar con la voce inconfondibile di Antonella Ruggeri del 1985. Adesso proseguiamo ancora con altre tre canzoni per sentirci poi subito dopo.

Eccovi di nuovo su Emigranti, la trasmissione su Radio Helsinki, la radio libera di Graz. E abbiamo sentito In questo mondo di ladri, cantante Antonello Venditti del 1988, seguita da Adesso tu di Eros Ramazzotti del 1986, per finire con Bello e impossibile di Gianna Nannini del 1988. 86. Adesso proseguiamo questo nostro viaggio nelle canzoni del 19 degli anni 80 e con un gruppo di altre tre canzoni. A dopo.

Questo era l'ultimo gruppo di tre canzoni. Abbiamo iniziato con Eroi nel vento dei Litfiba del 1985, per poi sentire Viva la mamma di Edoardo Bennato del 1989 e per terminare l'odierna trasmissione con la canzone Spiagge, di Renato Zero del 1983. Adesso non mi resta che lasciarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione del 15 ottobre, sempre alle 18, sempre su Radio Helsinki. Io sono Dario Luisi e vi auguro una buona serata. Arrivederci.